forza dei cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora, voi non avete paura. E noi insieme a Pietro gettiamo in te ogni pericolo.